Guido Stenger, Salvatore Quasimodo Verge, Tocaccio Giorno Fuori. I so canking mi per sugo i tottenti all'aria, o fine sforze dire. Cos i sfogliabo dermet messi hongot ismetli buiro, mi tosciva io fuori il suo